0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Pasando la tarde
2: en Radio El Carbón.